Cucini per me un pasto ancora crudo, che io divoro e adoro. Deglutisco in fretta e penso che adoro la tua cecità.